0: Un quarto.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Incombustible, inesgotable, sempre, Madonna.